0: Questo mette.
1: Vai per me, o chão vai tremer, vai tremer, vai tremer.